Tre canzoni in fila, il fil rouge è la voce femminile protagonista, prima quella di Antonella Ruggero con Mattia Bazzar, poi Elisa, di recente anche all'Arena di Verona ha veramente appassionato e ipnotizzato tutti, e poi Serena Brancale in compagnia di Mark and Cremont e di Colors, Stacia e Colors. 10:16, ancora ben trovati, buon mattino con Max Dupré fino alle 11. Attenzione perché abbiamo in programma per voi anche un bel regalo da farvi prima di salutarci. Ora il regalo più immediato è quello di farvi ascoltare Fra Quintale e la sua Aranciata, da prendere magari insieme a quest'ora bella, fresca, estiva.

0: La voce di Anna Pepe, Tonight. Anna attesa a Padova il prossimo 30 di novembre. Siete su Radio Padova, tra poco la viabilità, diamo uno sguardo alla situazione del traffico con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, situazione complessa sulla A4 Brescia-Padova. In direzione Milano sono ora 8 km di code causati da un incidente tra Montebello e Verona Est. In direzione Venezia si sono formati incolonnamenti per un veicolo in fiamme tra Desenzano e Peschiera del Garda. Inoltre permangono rallentamenti con code per un veicolo fermo tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A27 Venezia-Belluno, di competenza di Autostrade per l'Italia, code per un veicolo in fiamme tra Treviso Sud e Treviso Nord verso Belluno. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita anch'essa da Autostrade per l'Italia, si viaggia in colonna per lavori verso Udine, tra Tarvisio Nord e Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Un'estate dei grandi concerti con Radio Padova, il turno stasera di Elio e le storie tese, live alle 21 a Vicenza, in occasione del Vicenza In Festival in Piazza dei Signori con il loro tour, tour alla carte. Tante le novità previste da questo tour nelle principali città italiane, tra tutte spicca la particolare caratteristica della selezione della scaletta di ogni concerto, scelta direttamente dal pubblico, che può votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le storie tese. Una delle più richieste, ci fanno sapere, è la terra dei cachi. In questo modo ogni tappa è unica e personalizzata su ogni città e propone allo spettatore un menù musicale decisamente su misura. Elio e le storie tese stasera quindi Piazza dei Signori Vicenza ore 21. Per voi abbiamo due ingressi omaggio se ci inviate un WhatsApp al 328 319 8000 con scritto Elio.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova.

0: mi chiamo Federico e stasera sarò in Piazza dei Signori a Vicenza per cantare con Elio, grazie a Radio Padova.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere tu.
2: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
3: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
4: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
3: E le canzoni che ami.

0: riduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: La disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

sì che si muove. Momento. Lorenzo Giovanotti e Alfa Radio Padova Ritmo Italiano, 10:55, è arrivato il momento di salutarci e di cedere il testimone a Luca Lazzari che segue nella seconda parte di mattinata e poi nella fascia iniziale del pomeriggio. Tempo di salutarci, dicevo, e darci appuntamento domani mattina a partire dalle 7 per una nuova puntata insieme di Buongiorno Amici, da parte di Max Dupré. Buon giovedì!

0: Se ti piace questa musica,
1: la mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Sara, mentre dormivi ti batteva forte il cuore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Questione di fede.
0: Radio Padova Italia.

0: Radio Padova News.
1: Non conosce ostacoli la marcia dell'Italia agli europei femminili di pallavolo. A Brno in Repubblica Ceca le azzurre battono 3-1 in rimonta alla Svezia e centrano la Final Four. Vittoria della volontà e del gruppo, sottolinea Paola Egonu.
2: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo. Rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere.
1: Tennis US Open, Berrettini superato in 4 set dall'argentino Navone, eliminati anche Passaro e Guerrieri. Tra le donne, Jasmine Paolini vince in 2 set il derby toscano con Lucrezia Stefanini. Oggi il secondo turno per 4 azzurri, avversari australiani per Cobolli e Musetti, rispettivamente Skolkate e Sweeney. Dardi affronta il ceco Svercina, Bellucci opposto a Taylor Fritz. Calcio, 16esimi di Coppa Italia, il Sassuolo batte 4-3 i rigori il Frosinone, l'Udinese 2-1 il Venezia. Oggi alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 3 minuti.

il maestro Franco Battiato. Centro di gravità permanente a Radio Padova alle 11:07 ormai. Buona mattinata, benvenuti anche da Luca Lazzari, insieme fino alle 15 con la nostra musica e i vostri messaggi al 328 319 8000. A proposito di musica, ce n'è tanta qui da noi. Adesso tre in fila, subito Fulminacci, questo è Maledetto Me.

social e poi una bella carriera per Benji e Fede su Radio Padova. Musica animale, abbiamo così concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Ora una novità con Ligabue, si intitola Qualcosa per te.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Seconda parte di settimana con una nuova pulsazione dell'alta pressione africana e un'avvezione di aria calda verso le nostre regioni. Difatti nel weekend raggiungeremo valori fino a 35-36 gradi anche sul Veneto. Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso sulle regioni nord-orientali, giornata soleggiata con un primo aumento delle temperature. Nel weekend, come dicevamo, saranno possibili anche i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Mara Sattei, Enrico Niggiotti, sabato sera su Radio Padova. E adesso vi raccontiamo una storia che arriva dall'Emilia Romagna, perché il Tribunale di Modena ha confermato il licenziamento per giusta causa di un controllore che non faceva le multe e non svolgeva il proprio dovere sui bus. Il caso fa riferimento ad un dipendente di una cooperativa che gestiva in appalto i controlli sui mezzi di Start Romagna nelle province di Rimini, Ravenna, Forlì e anche a Cesena. E gli accertamenti eseguiti dai superiori e dai responsabili dell'azienda hanno dimostrato che l'uomo, anziché verificare i titoli di viaggio, preferiva stare al bar o rimaneva seduto sull'autobus senza intervenire. Quindi il Tribunale di Modena ha dato ragione alla società, ritenendo l'elenco delle contestazioni del tutto verificato, legittimo e proporzionato proprio all'inadempimento del lavoratore. Questo non faceva assolutamente niente. Era molto simpatico a quelli che viaggiavano su quegli autobus, perché sapevano che quando c'era lui il biglietto si poteva anche non pagare. Era molto meno simpatico evidentemente ai colleghi autisti, che sapevano che ogni volta che c'era lui ci sarebbe stato un problema, e così è stato deciso ed è stato licenziato. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, ritmo italiano anche con Samurai J, e questa è Flamenco Paranoia.

0: som ju ovet ogni tu.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?
0: Li

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerà.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Radio Padova, Radio Padova. Il ritmo della tua estate.

0: disabilità.
1: E invece, come cose su Radio Padova con Addio 11:49, buone notizie che arrivano dalla provincia di Verona, perché all'età record di quasi 55 anni, l'ippopotama Camilla, che è l'esemplare più anziano d'Europa della sua specie, ha dato alla luce il suo 15° figlio presso il Parco Natura Viva di Bussolengo. Si tratta di un evento scientifico e naturalistico eccezionale. In natura, la vita media di un ippopotamo si attesta intorno ai 40-50 anni, rendendo questo parto in età così avanzata un record assoluto che ha stupito gli stessi esperti della struttura. Immaginate, alla nascita il cucciolo pesava 50 kg, gode adesso di ottima salute e trascorre le sue giornate seguendo la madre dentro e fuori dal laghetto. La mamma Camilla invece è in perfetta forma, pesa 2500 kg e nonostante l'età venerabile, perché insomma 55 anni, ha affrontato con successo una gestazione di 8 mesi, dimostrando un forte istinto materno nel proteggere il piccolo. E si tratta dell'unico cucciolo di ippopotamo nato in Italia nel periodo recente ed è l'ultimo arrivato di una numerosa stirpe che è cresciuta proprio all'interno del parco di Bussolengo. Al momento il cucciolo non ha ancora un nome ufficiale, sapete perché? Perché i guardiani del parco Natura Viva devono prima accertare il sesso con precisione, ci vorrà ancora un po' di tempo e poi dopo si cercherà di capire che nome dargli. Molto bene, queste sono le belle notizie che ci piace raccontarvi. Buona mattinata su Radio Padova, c'è anche J-Ax.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Il duro scontro Russia-UE sulla guerra ibrida. Stamane il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov. Lutto nel mondo della politica. Si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. Parlamentare fino al 2008, ricoprì anche la carica di vicepresidente della Camera. Gli allarmi ONU sul clima. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. Così oggi il numero uno Guterres. Il fenomeno, dicono gli esperti, persisterà fino a febbraio. Europei femminili di volley, Polonia-Olanda in campo dalle 15, eleggerà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di sabato. Le azzurre si sono qualificate con un 3-1 in rimonta sulla Svezia, che non lascia pienamente soddisfatto il CT Velasco.
2: Il gruppo squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno in punto.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Questa è Radio Padova. Sto pensando.

0: tu via con me.
1: Questa a suo tempo la collaborazione tra Jovanotti e Benny Benassi era Ti porto via con me. Nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 17 e 18 minuti. Sentiamo assieme Irama e questa che si intitola Cabana.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si viaggia rallentati in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia a causa del traffico intenso. Ricordiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova questa notte per lavori resterà chiuso lo svincolo di Verona Est fra le 21 e le 6 in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV per segnalare che a partire dalle 22 di venerdì 4 settembre fino alle 5.30 di sabato 5 per lavori di manutenzione delle barriere stradali verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 Bologna-Padova alla A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste ricordiamo che verrà deviato allo svincolo di Padova Est. Ricordiamo infine che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Era Noemi su Radio Padova, Ritmo Italiano. Beh, ormai le serate, visto il fuso orario di New York, sono dedicate agli US Open. Intanto vi segnalo, a proposito di europei femminili di volley, che sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia in semifinale. Vedremo un po' come andrà. La Polonia si è imposta per 3-1 contro l'Olanda. A proposito di tennis, invece, fuori Matteo Berrettini, che ha perso con l'argentino Navone in nottata. Sta giocando Darderi da qualche minuto, nel primo set è avanti 3-1, ha buone possibilità, c'è da dire. Più tardi gioca anche Musetti, Bellucci, complicatissimo il match di Bellucci, mentre poi ritroveremo anche Cobolli in prima serata agli US Open. Avanza Paolini nel femminile, che ha battuto nel derby Lucrezia Stefanini. Questo è il quadro di quanto accadrà anche in giornata proprio agli US Open di New York. O chiamateli Flashing Meadows se più gradite. Ora Baby K, Tuca Macarena.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Tito nella piaga era Businessman su Radio Padova. Ritmo italiano, mancano 5 minuti alle 18. Tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione e quindi con la nostra redazione. Sentiamo Elisa con Litoranea.

0: Radio Padova News.
1: Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro anche per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio o suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino, poi si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal balcone. Ricostituzione del partito fascista con violazione della legge Scelba. Alla luce della denuncia del sindacato dei militari, la procura avvia un'indagine sul leader di Futuro Nazionale Vannacci, coinvolti anche il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, il responsabile del programma Lorenzo Gasperini. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi dei treni. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle ore 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Questa è Radio Padova.
9: Ti hanno visto bere a una fontana.

uno di quegli artisti indimenticabili. Lucio Dalla, disperato erotico stomp su Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre da 9 minuti abbiamo direi piacevolmente superato le 18. Sentiamo assieme Gaia, questa è Bossa Nostra.

Mamma non mamma, Madame su Radio Padova, Ritmo Italiano, 18 e 17 minuti, spero che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene. Sentiamo assieme la collaborazione tra Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori, parliamo subito della 57 tangenziale di Mestre. A causa del traffico sostenuto sulla carreggiata verso Padova si viaggia rallentati fra la rotatoria milanese e Marghera, mentre in direzione Trieste si registrano code fra Terraglio e il bivio con la A27 Venezia-Belluno. Ricordiamo inoltre nuovamente agli ascoltatori che sulla 4 Brescia-Padova questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cava, anticipiamo nuovamente che nella notte di venerdì 4 settembre fra le 22 e le 5.30 per lavori di manutenzione delle barriere stradali resterà chiuso lo svincolo che collega la A13 Bologna-Padova con la A4 in direzione Trieste. Dunque chi intende prendere la A4 in direzione Trieste verrà deviato allo svincolo di Padova Est. È tutto, ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Merken Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope su Radio Padova, Ritmo Italiano. Beh, è quasi l'ora dell'aperitivo, direi. 18:30 su Radio Padova, sentiamo anche Pinguini Tattici Nucleari e questa che si intitola Ringo Starr.

0: scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
0: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Beh, Cesare Cremonini e Luna Pop, del resto svariatissimi anni fa. Era qualcosa di grande anche l'ultima delle bellissime su Radio Padova Ritmo Italiano, mentre in maniera rapida andiamo verso le 19 e verso l'appuntamento con la nostra redazione che ci riporterà le ultime notizie. Intanto la nuova di Napoleone si intitola Cucù Marie.

0: Radio Padova News.
1: Dramma sulla rotta migratoria verso le Canarie nel pieno della crisi legata ai fatti di luglio a Ceuta. 83 persone, tra cui un neonato, 3 donne, che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di oggi, sarebbero morte o disperse. Il caicco era salpato un mese fa dal Nord Africa con 128 persone a bordo. Dopo la tragedia di Pietralata a Roma, giornata nefasta caratterizzata da altre 3 stragi familiari a Finale Ligure, un padre nella notte ha sparato uccidendo moglie e figlio 14enne prima di suicidarsi. A Ostia, alle porte della capitale, un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi lanciarsi dal balcone. Lungo la 1, a Barberino del Mugello, un uomo si è lanciato dal viadotto al Teta, dove la polizia ha ritrovato poi il corpo senza vita della ex compagna. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti, 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Padova.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Streammo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Streammo. Vai su streammo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Aranciata con Fra Quintale. Siete, mi auguro, piacevolmente sintonizzati su Radio Padova, Ritmo Italiano, con Maurizio Modica fino alle 20. Sentiamo anche Emma con Fabri Fibra, Antidroga.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

Forte di Nait su Radio Padova e il nostro ritmo italiano. Ancora una volta a voi l'augurio, beh, ormai di una buona serata. Sentiamo Biagio Antonacci, questa è Convivendo.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico resta intenso, sulla tangenziale di Mestre code si verificano in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27 e rallentamenti sempre verso Trieste tra Milanese e Castellana. Segnaliamo poi sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio un veicolo fermo tra innesto A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di domani, venerdì 4 settembre, fino alle 5.30 di sabato mattina, a causa di lavori notturni, resterà chiusa la rampa di collegamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi provenendo da Bologna deve immettersi in A4 in direzione Trieste. Per conoscere in tempo reale tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

La nuova canzone di Cioffi si intitola Carmela, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, c'è anche una Giorgia straordinaria tra le lune e le dune.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Nella giornata di venerdì l'alta pressione veicolerà aria ulteriormente più calda dal Nord Africa, con temperature che proprio domani pomeriggio su tutto il Triveneto raggiungeranno valori massimi anche fino a 35-36 gradi in pianura. Ma anche sabato e domenica saranno due giornate soleggiate, di cielo sereno poco nuvoloso e temperature notevolmente superiori alla norma. Quando un possibile cambiamento? A metà della prossima settimana, attorno al 9-10 settembre, potrebbero arrivare dei temporali con un calo delle temperature. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Beh, con i Decibel a suo tempo c'era anche Enrico Ruggeri. Era Contessa su Radio Padova, Ritmo Italiano, musica nuova nei prossimi minuti, quella di Samurai J, Flamenco Paranoia.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Ed è con grande delicatezza, quella di Renato Zero e La favola mia, che noi arriviamo ai saluti da Maurizio Modica. Grazie per l'ascolto, ci si ritrova domani a partire dalle 3 del pomeriggio. Saremo anche in giornata di preludio al fine settimana. Avremo anche da commentare con tutta probabilità le prove libere del Gran Premio di Monza. Si prevede un pienone, altro che sold out. Intanto Benji e Fede con Alex Britti. Viva la Vasca, buona serata e a domani.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Alta tensione in Europa per la minaccia di una guerra ibrida russa dopo l'attentato di Lipsia. Il ministro degli esteri italiani paventa possibili influenze di Mosca sul voto nel nostro paese e garantisce massima attenzione.
2: Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
1: Ancora tragedie familiari in Italia. Finale ligure, un uomo ucciso con un'arma alla moglie e il figlio di 14 anni prima di togliersi la vita sulla una Barberino del Mugello. Ritrovati sotto un viadotto i corpi di un uomo e dell'ex compagna. A Ostia, vicino Roma, un uomo ha soffocato con un cuscino la madre prima di lanciarsi dal balcone. Caro carburanti, mini proroga del governo sul taglio delle accise che gravano sul gasolio, con un taglio di 17 centesimi al litro fino al 10 settembre, per poi procedere con un nuovo pacchetto di aiuti. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, in campo Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Questa è Radio Padova.

0: piace questa musica?
1: Per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città, sei cansato di gascere.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Mamma, no, mamma, dentro una lenzuola.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. A causa del traffico intenso permangono code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Innesto A27 in direzione Trieste. E sulla A23 Palmanova Udine Tervisio ancora segnalato un veicolo fermo tra Innesto A4 e Udine Sud in direzione Tervisio.

0: Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori lo svincolo di Verona Est in uscita provenendo da Venezia. E vi anticipiamo un importante cantiere notturno nel weekend. A partire dalle 21 di sabato 5 settembre e fino alle 7 del mattino di domenica 6 settembre, la A4 Venezia-Trieste resterà chiusa tra San Donà di Piave e Innesto A28 in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
1: Questa è
2: Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 3 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 4 settembre. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi ricordiamo che sulla A4 Brescia-Padova è prevista la chiusura notturna fino alle 6 dello svincolo di Verona Est in uscita provenendo da Venezia a causa di lavori. Vi anticipiamo poi un importante cantiere notturno sul tratto Venezia-Trieste della A4 che resterà chiuso tra Portogruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni dalle 21 di sabato 5 settembre fino alle 7 di domenica 6 settembre. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Non conosco felicità più grande che stare con te tutto il tempo, senza interruzione, senza fine. Franz Kafka.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.
2: Quando

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Check it down.
1: Questa è Radio Padova.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.